mi cuate. Le parte sorrete pistola nella barranchera. Mirami per chi è pinche cabrón. Casarra. Uyele, uyele, uyele. General barranchera.